0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Dalle consulenze emergerebbe che il piede dell'indagato del caso Garlasco sarebbe compatibile con la scarpa del killer. La famiglia della vittima, Chiara Poggi, ribadisce nessun elemento nuovo su Stasi. I legali di Sempio hanno un mese di tempo per le loro controdeduzioni. A Roma tre condanne e una soluzione per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel 2016. Gli imputati, tutti agenti dei servizi segreti egiziani, 10 anni comminati al maggiore Sharifa, i colonnelli Elmi e Mohammad, assolto invece il generale Sabir. In Italia è entrato in vigore il price cap, limite massimo al prezzo dei carburanti di Eni, 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Anche IP annuncia intanto un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Politica: Fabio Roscioli del centrodestra vince le suppletive a Reggio Calabria con il 51,02%, stacca Benedetto del Campolargo, fermo invece al 36,59%. 10,94% dei voti vanno a Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Siamo al calcio con la Nations League e il pronto riscatto dell'Italia che batte 4-1 la Turchia a Bursa, partita praticamente chiusa nel primo tempo con gli azzurri.

0: Vantaggio per 3-0. La Francia batte il Belgio 1-0 allo scadere a Bruxelles. Nell'altra partita disputata in serata saranno proprio i bleu allenati da Zidane, prossimi avversari dell'Italia venerdì 2 ottobre a Parigi allo Stade de France. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
3: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
2: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente, sentiamo.
4: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
5: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
6: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
2: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel sud Salento, a Presicce Acquarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: hang up and try your call again. Please hang up now. This is a recording.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Dalle consulenze emergerebbe che il piede dell'indagato del caso Garlasco sarebbe compatibile con la scarpa del killer. La famiglia della vittima, Chiara Poggi, ribadisce nessun elemento nuovo su Stasi. I legali di Sempio hanno un mese di tempo per le loro controdeduzioni. A Roma tre condanne e una assoluzione per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel 2016. Gli imputati, tutti agenti dei servizi segreti egiziani, 10 anni comminati al maggiore Sharif, ai colonnelli Elmi e Mohammad, assolto invece il generale Sabir. In Italia è entrato in vigore il price cap, limite massimo al prezzo dei carburanti di Eni, 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Anche IP annuncia intanto un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Politica, Fabio Roscioli del centrodestra vince le suppletive a Reggio Calabria con il 51,02%, stacca Benedetto del Campolargo, fermo invece al 36,59%, 10,94% dei voti vanno a Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Siamo al calcio con la Nations League e il pronto riscatto dell'Italia che batte 4-1 la Turchia a Bursa, partita praticamente chiusa nel primo tempo con gli azzurri già in vantaggio per 3-0. La Francia batte il Belgio 1-0 allo scadere a Bruxelles. Nell'altra partita disputata in serata saranno proprio i bleu allenati da Zidane prossimi avversari dell'Italia venerdì 2 ottobre a Parigi allo Stade de France. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
4: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
3: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente, sentiamo.
5: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
6: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
7: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
3: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel sud Salento, a Presicce, Acquarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Dalle consulenze emergerebbe che il piede dell'indagato del caso Garlasco sarebbe compatibile con la scarpa del killer. La famiglia della vittima, Chiara Poggi, ribadisce nessun elemento nuovo su Stasi. I legali di Sempio hanno un mese di tempo per le loro controdeduzioni. A Roma tre condanne e una assoluzione per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel 2016. Gli imputati, tutti agenti dei servizi segreti egiziani, 10 anni comminati al maggiore Sharif, ai colonnelli Elmi e Mohammad, assolto invece il generale Sabir. In Italia è entrato in vigore il price cap, limite massimo al prezzo dei carburanti di Eni, 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Anche IP annuncia intanto un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Politica: Fabio Roscioli del centrodestra vince le suppletive a Reggio Calabria con il 51,02%, stacca Benedetto del Campolargo, fermo invece al 36,59%, 10,94% dei voti vanno a Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Siamo al calcio con la Nations League e il pronto riscatto dell'Italia che batte 4-1 la Turchia a Bursa, partita praticamente chiusa nel primo tempo con gli azzurri già in vantaggio per 3-0. La Francia batte il Belgio 1-0 allo scadere a Bruxelles. Nell'altra partita disputata in serata saranno proprio i bleu allenati da Zidane prossimi avversari dell'Italia venerdì 2 ottobre a Parigi allo Stade de France. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
3: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
2: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente, sentiamo.
4: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
5: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
6: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
2: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel sud Salento, a Presicce, Acquarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: assoluzione per la morte di Giulio Regeni avvenuta al Cairo nel 2016. Gli imputati, tutti agenti dei servizi segreti egiziani, 10 anni comminati al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohammad, assolto invece il generale Sabir. In Italia è entrato in vigore il price cap, limite massimo al prezzo dei carburanti di Eni, 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Anche IP annuncia intanto un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Politica: Fabio Roscioli del centrodestra vince le suppletive a Reggio Calabria con il 51,02%, stacca a Benedetto del Campolargo, fermo invece al 36,59%. 10,94% dei voti vanno a Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Siamo al calcio con la Nations League e il pronto riscatto dell'Italia che batte 4-1 la Turchia a Bursa, partita praticamente chiusa nel primo tempo con gli azzurri già in vantaggio per 3-0. La Francia batte il Belgio 1-0 allo scadere a Bruxelles. Nell'altra partita disputata in serata saranno proprio i bleu allenati da Zidane, prossimi avversari dell'Italia venerdì 2 ottobre a Parigi allo Stade de France. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
3: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
2: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente, sentiamo.
4: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
5: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
6: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
2: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel sud Salento, a Presicce, Acquarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Sharifa, i colonnelli Elmi e Mohammad, assolto invece il generale Sabir. In Italia è entrato in vigore il price cap, limite massimo al prezzo dei carburanti di Eni, 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Anche IP annuncia intanto un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Politica, Fabio Roscioli del centrodestra vince le suppletive a Reggio Calabria con il 51,02%, stacca Benedetto del Campolargo, fermo invece al 36,59, 10,94% dei voti vanno a Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Siamo al calcio con la Nations League e il pronto riscatto dell'Italia che batte 4-1 la Turchia a Bursa, partita praticamente chiusa nel primo tempo con gli azzurri già in vantaggio per 3-0. La Francia batte il Belgio 1-0 allo scadere a Bruxelles. Nell'altra partita disputata in serata saranno proprio i Bleu allenati da Zidane, prossimi avversari dell'Italia venerdì 2 ottobre a Parigi allo Stade de France. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
3: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
2: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente. Sentiamo.
4: A grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
5: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
6: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
2: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel sud Salento, a Presicce Acquarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. She's crazy like a fool.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Dalle consulenze emergerebbe che il piede dell'indagato del caso Garlasco sarebbe compatibile con la scarpa del killer. La famiglia della vittima, Chiara Poggi, ribadisce nessun elemento nuovo su Stasi. I legali di Sempio hanno un mese di tempo per le loro controdeduzioni. A Roma tre condanne e una assoluzione per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel 2016. Gli imputati, tutti agenti dei servizi segreti egiziani, 10 anni comminati al maggiore Sharifa, i colonnelli Elmi e Mohammad, assolto invece il generale Sabir. In Italia è entrato in vigore il price cap, limite massimo al prezzo dei carburanti di Eni, 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Anche IP annuncia intanto un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Politica, Fabio Roscioli del centrodestra vince le suppletive a Reggio Calabria con il 51,02%, stacca Benedetto del Campolargo, fermo invece al 36,59%, 10,94% dei voti vanno a Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Siamo al calcio con la Nations League, il pronto riscatto dell'Italia che batte 4-1 la Turchia a Bursa, partita praticamente chiusa nel primo tempo con gli azzurri già in vantaggio per 3-0. La Francia batte il Belgio 1-0 allo scadere a Bruxelles. Nell'altra partita disputata in serata saranno proprio i bleu allenati da Zidane prossimi avversari dell'Italia venerdì 2 ottobre a Parigi allo Stade de France. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
3: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
2: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente, sentiamo.
4: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
5: La macchina sui 100 euro per il furgone, un po' di più.
6: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
2: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel sud Salento, a Presicce, a Quarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Dalle consulenze emergerebbe che il piede dell'indagato del caso Garlasco sarebbe

0: Per il gasolio anche i PIA annuncia intanto un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Politica, Fabio Roscioli del centrodestra vince le suppletive a Reggio Calabria con il 51,02%, stacca Benedetto del Campo Largo, fermo invece al 36,59%, 10,94% dei voti vanno a Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Siamo al calcio con la Nations League e il pronto riscatto dell'Italia che batte 4-1 la Turchia a Bursa, partita praticamente chiusa nel primo tempo con gli azzurri già in vantaggio per 3-0. La Francia batte il Belgio 1-0 allo scadere a Bruxelles, nell'altra partita disputata in serata saranno proprio i bleu allenati da Zidane, prossimi avversari dell'Italia venerdì 2 ottobre a Parigi allo Stade de France. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
3: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
2: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente, sentiamo.
4: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
5: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
6: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
2: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel sud Salento, a Presicce, a Quarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.

0: assoluzione per la morte di Giulio Regeni avvenuta al Cairo nel 2016. Gli imputati, tutti agenti dei servizi segreti egiziani, 10 anni comminati al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohammad, assolto invece il generale Sabir. In Italia è entrato in vigore il price cap, limite massimo al prezzo dei carburanti di Eni, 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Anche IP annuncia intanto un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Politica: Fabio Roscioli del centrodestra vince le suppletive a Reggio Calabria con il 51,02%, stacca Benedetto del Campolargo, fermo invece al 36,59%. 10,94% dei voti vanno a Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Siamo al calcio con la Nations League e il pronto riscatto dell'Italia che batte 4-1 la Turchia a Bursa, partita praticamente chiusa nel primo tempo con gli azzurri già in vantaggio per 3-0. La Francia batte il Belgio 1-0 allo scadere a Bruxelles. Nell'altra partita disputata in serata saranno proprio i Bleu allenati da Zidane, prossimi avversari dell'Italia venerdì 2 ottobre a Parigi allo Stade de France. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
3: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
2: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente, sentiamo.
4: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
5: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
6: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
2: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel Sud Salento, a Presicce Acquarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Dalle consulenze emergerebbe che il piede dell'indagato del caso Garlasco sarebbe compatibile con la scarpa del killer. La famiglia della vittima, Chiara Poggi, ribadisce nessun elemento nuovo su Stasi. I legali di Sempio hanno un mese di tempo per le loro controdeduzioni. A Roma tre condanne e una soluzione per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel 2016. Gli imputati, tutti agenti dei servizi segreti egiziani, 10 anni comminati al maggiore Sharif, ai colonnelli Elmi e Mohammad, assolto invece il generale Sabir. In Italia è entrato in vigore il price cap, limite massimo al prezzo dei carburanti di Eni, 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Anche IP annuncia intanto un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Politica: Fabio Roscioli del centrodestra vince le suppletive a Reggio Calabria con il 51,02%, stacca Benedetto del Campolargo, fermo invece al 36,59%. 10,94% dei voti vanno a Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Siamo al calcio con la Nations League e il pronto riscatto dell'Italia che batte 4-1 la Turchia a Bursa, partita praticamente chiusa nel primo tempo con gli azzurri già in vantaggio per 3-0. La Francia batte il Belgio 1-0 allo scadere a Bruxelles. Nell'altra partita disputata in serata saranno proprio i bleu allenati da Zidane, prossimi avversari dell'Italia venerdì 2 ottobre a Parigi allo Stade de France. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
3: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
2: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente. Sentiamo.
4: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
5: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
6: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
2: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti.

0: e 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Dalle consulenze emergerebbe che il piede dell'indagato del caso Garlasco sarebbe compatibile con la scarpa del killer. La famiglia della vittima, Chiara Poggi, ribadisce nessun elemento nuovo su Stasi. I legali di Sempio hanno un mese di tempo per le loro controdeduzioni. A Roma tre condanne e una assoluzione per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel 2016. Gli imputati, tutti agenti dei servizi segreti egiziani, 10 anni comminati al maggiore Sharif, ai colonnelli Elmi e Mohammad, assolto invece il generale Sabir. In Italia è entrato in vigore il price cap, limite massimo al prezzo dei carburanti di Eni, 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Anche IP annuncia intanto un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Politica: Fabio Roscioli del centrodestra vince le suppletive a Reggio Calabria con il 51,02%, stacca Benedetto del Campolargo, fermo invece al 36,59%. 10,94% dei voti vanno a Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Siamo al calcio con la Nations League e il pronto riscatto dell'Italia che batte 4-1 la Turchia a Bursa, partita praticamente chiusa nel primo tempo con gli azzurri già in vantaggio per 3-0. La Francia batte il Belgio 1-0 allo scadere a Bruxelles. Nell'altra partita disputata in serata saranno proprio i Bleu allenati da Zidane, prossimi avversari dell'Italia venerdì 2 ottobre a Parigi allo Stade de France. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
3: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
2: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente, sentiamo.
4: A grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
5: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
6: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
2: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel sud Salento, a Presicce Acquarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Kuwait accoglie l'invito del governo. Dal 1 ottobre metterà un tetto ai prezzi di benzina e diesel. La misura resterà in vigore per 30 giorni. Il calmieramento dei prezzi fa calare il costo del carburante. In autostrada la verde scende sotto i 2,20 euro al litro, mentre il gasolio viene venduto a 2,30 euro. Andrea Sempio verso il processo. La procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico del 38enne accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. Per i PM l'impronta del killer è compatibile con la sua. Ombra sui carabinieri del RIS per un presunto depistaggio ai danni di Alberto Stasi all'epoca del delitto. Non è stato trovato esplosivo nei 3 furgoni fermati domenica dopo l'allarme scattato vicino alla base della RAF di Fairfold in Gran Bretagna. Ieri le 5 persone fermate sono state rilasciate su cauzione. Per il segretario di Stato americano Rubio, dietro all'episodio c'è la mano di un attore straniero. Blitz della polizia stamattina a Pietracatella, Campobasso, negli studi del commercialista Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte a dicembre per avvelenamento da ricina. L'uomo è stato poi portato in questura, al momento non risulta indagato. Inneggiava al suprematismo e aveva armi bianche, arrestato a Verona un 17enne, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. In casa sono stati rinvenuti katane, macete e coltelli. Il ragazzo avrebbe inoltre ricoperto un ruolo operativo in una comunità neofascista sui social. Calcio, riscatto dell'Italia in Nations League, 4-1 in Turchia, gli azzurri convincono e allontanano lo spettro della retrocessione. Esordio con gol per Caiode, Frattesi ancora in stato di grazia. Venerdì la sfida alla Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba, caro carburanti. Dopo Eni, anche Kuwait Italia applicherà un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Automobilisti in fila ai distributori sin dalle prime ore del mattino, ma non per tutti gli sconti sono sufficienti. Sentiamo i commenti dei cittadini pugliesi.
3: Non è una riduzione, per noi non va bene, noi che siamo stipendiati non va bene.
4: La situazione è grave, per quanto riguarda l'iniziativa di Eni la vedo positiva.
5: Iniziativa, speriamo che prenderanno tutte le catene, però vedremo.
6: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
2: Inchiesta della Procura di Napoli sui cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, corruzione, caporalato, alcuni dei reati contestati. Secondo l'accusa, i lavori sulle linee ferroviarie venivano assegnati in cambio di denaro e regali. Inoltre è emerso che gli operai sarebbero stati sottoposti a turni di lavoro anche di 20 ore. Nuovo assalto a un bancomat in Puglia. La scorsa notte è stato preso di mira lo sportello della filiale di BDM a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Il colpo non sarebbe riuscito. Chi ha agito avrebbe usato 2 cariche esplosive che hanno provocato ingenti danni alla struttura, indagano i carabinieri. Torna a Bisceglie Digiton, la manifestazione dedicata alle start-up innovative. L'iniziativa si terrà dall'1 al 3 ottobre nelle vecchie segherie Mastrotota.

0: Radio Norba. Breaking news con TG Com 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Accelerano le indagini sul giallo di Pietracatella. La polizia ha portato in questura Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre per avvelenamento da ricina in provincia di Campobasso. Stamattina gli agenti hanno perquisito i due studi del commercialista. L'uomo al momento non è indagato. La bici di Alberto Stasi torna al centro del delitto di Garlasco. Per la procura di Pavia, dalle controanalisi mai depositate nel fascicolo a suo carico, emerse che sui pedali non c'era il DNA di Chiara Poggi. Si faccia piena luce sulle responsabilità, le parole del 43enne affidate al suo legale. La Digos di Verona ha arrestato un 17enne di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Per la polizia il ragazzo era pronto a fare un attentato. In casa aveva katane, macete e coltelli. Avrebbe inoltre ricoperto un ruolo operativo in una comunità neofascista sui social. Dopo Eni e IP, anche Kuwait calmiererà i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre adotterà un price cap per 30 giorni. Si applicherà con un approccio modulare, fa sapere la società. In calo le tariffe di benzina e gasolio. In autostrada la verde è sotto i 2,20 euro al litro, mentre il gasolio viene venduto a 2,30 euro. È giallo sull'allarme scattato vicino alla base della RAF di Fairfold in Gran Bretagna. A bordo dei tre furgoni fermati domenica, infatti, non è stata trovata alcuna traccia di esplosivo. Ieri le 5 persone fermate con l'accusa di terrorismo sono state rilasciate su cauzione. Calcio Nations League, riscatto dell'Italia nella seconda partita del girone. 4-1 in Turchia. Gli azzurri vincono, convincono e allontanano lo spettro della retrocessione. In rete Bastoni, Frattesi, Caiode e Pio Esposito. Venerdì la sfida alla Francia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, dopo Eni anche Kuwait Italia applicherà un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Automobilisti in fila ai distributori sin dalle prime ore del mattino, ma non per tutti gli sconti sono sufficienti. Sentiamo i commenti dei cittadini pugliesi.
3: Non è una riduzione, per noi non va bene, noi che siamo stipendiati non va bene.
4: La situazione è grave, per quanto riguarda l'iniziativa di Eni la vedo positiva.
5: Iniziativa, speriamo che prenderanno tutte le catene, però vedremo.
6: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
2: Inchiesta della Procura di Napoli sui cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Corruzione, caporalato, alcuni dei reati contestati. Secondo l'accusa, i lavori sulle linee ferroviarie venivano assegnati in cambio di denaro e regali. Inoltre è emerso che gli operai sarebbero stati sottoposti a turni di lavoro anche di 20 ore. Nuovo assalto a un bancomat in Puglia. La scorsa notte è stato preso di mira lo sportello della filiale di BDM a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Il colpo non sarebbe riuscito. Chi ha agito avrebbe usato due cariche esplosive che hanno provocato ingenti danni alla struttura. Indagano i carabinieri. Torna a Bisceglie Digiton, la manifestazione dedicata alle start-up innovative. L'iniziativa si terrà dall'1 al 3 ottobre nelle vecchie segherie Mastro Totaro. Ci saranno tra gli altri il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, la segretaria del PD Elie Schlein e lo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli. Tante le sfide e gli approfondimenti dedicati soprattutto all'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico,

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

woman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Anche Kuwait mette un tetto ai prezzi di benzina e diesel. Come Eni applicherà un price cap per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La Premier Meloni ringrazia e il ministro Pichetto Fratin apre al prolungamento dello sconto sul gasolio dopo il 6 ottobre. Polemiche dopo la condanna dei 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni. Nel mirino le parole di Tajani: non è stato condannato l'Egitto, ma tre persone. Le opposizioni chiedono un'informativa al Parlamento, gli agenti egiziani pronti al ricorso. Andrea Sempio verso il processo, chiuse le indagini a carico del 38enne accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. Per i PM di Pavia l'impronta del killer è compatibile con la sua. I legali di Alberto Stasi preparano la revisione del processo. Un'ora in questura stamattina per il commercialista Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, Campobasso. La polizia ha perquisito i suoi studi, l'uomo al momento non è indagato. Nuova emissione di cenere dall'Etna, altra mezz'ora di stop ai voli stamattina all'aeroporto di Catania a causa di una nube eruttiva alta 4 km. L'allerta è stata poi declassata e lo scalo riaperto. Calcio, buona la seconda per Mancini, con la vittoria sulla Turchia in Nations League l'Italia respira e allontana lo spettro della retrocessione, grazie anche all'ottima prova dei debuttanti. Adesso la sfida alla Francia di venerdì fa meno paura. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, dopo Eni anche Kuwait Italia applicherà un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Automobilisti in fila ai distributori sin dalle prime ore del mattino, ma non per tutti gli sconti sono sufficienti. Sentiamo i commenti dei cittadini pugliesi.
3: Non è una riduzione, per noi non va bene, noi che siamo stipendiati non va bene.
4: La situazione è grave, per quanto riguarda l'iniziativa di Eni la vedo positiva.
5: Iniziativa, speriamo che prenderanno tutte le catene, però vedremo.
6: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
2: Inchiesta della Procura di Napoli sui cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Corruzione, caporalato, alcuni dei reati contestati. Secondo l'accusa, i lavori sulle linee ferroviarie venivano assegnati in cambio di denaro e regali. Inoltre è emerso che gli operai sarebbero stati sottoposti a turni di lavoro anche di 20 ore. Nuovo assalto a un bancomat in Puglia. La scorsa notte è stato preso di mira lo sportello della filiale di BDM a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Il colpo non sarebbe riuscito. Chi ha agito avrebbe usato due cariche esplosive che hanno provocato ingenti danni alla struttura. Indagano i carabinieri. Torna a Bisceglie Digiton, la manifestazione dedicata alle start-up innovative. L'iniziativa si terrà dall'1 al 3 ottobre nelle vecchie segherie Mastro Totaro. Ci saranno tra gli altri il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, la segretaria del PD Elly Schlein e lo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli. Tante le sfide e gli approfondimenti dedicati soprattutto all'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: altri il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, la segretaria del PD Elie Schlein e lo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli. Tante le sfide e gli approfondimenti dedicati soprattutto all'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Un'ora in questura stamattina per il commercialista Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, Campobasso. La polizia ha perquisito i suoi studi, sequestrando la borsa della moglie. L'uomo al momento non è indagato. Il caso, nel caso Garlasco, ombra sui carabinieri del RIS per un presunto depistaggio ai danni di Alberto Stasi all'epoca del delitto. Per i PM di Pavia, quello sulla sua bici non era il DNA di Chiara Poggi. Tramite il suo legale, il 43enne chiede che si faccia piena luce sulle prove favorevoli non depositate. Dopo Eni e IP, anche Kuwait segue l'appello del governo. Applicherà un price cap per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Al momento non sono state specificate le cifre, ma la società ha fatto sapere che il tetto si applicherà con un approccio modulare. La Premier Meloni ringrazia. I legali dei 3007 egiziani condannati ieri a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni preparano il ricorso in appello. È quanto emerge all'indomani della sentenza, la cui impugnazione sarà presentata dopo il deposito delle motivazioni, atteso entro 90 giorni. Tragedia stamattina a Bolzano, dove una bimba di 5 anni è stata investita da un furgone. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, la piccola è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Polizia al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È giallo sull'allarme scattato vicino alla base della RAF di Fairfold in Gran Bretagna. A bordo dei tre furgoni fermati domenica, infatti, non è stata trovata alcuna traccia di esplosivo. Ieri le 5 persone arrestate con l'accusa di terrorismo sono state rilasciate su cauzione. Per il segretario di Stato americano Rubio, dietro all'episodio c'è la mano di un attore straniero. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, dopo Eni anche Kuwait Italia applicherà un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Automobilisti in fila ai distributori sin dalle prime ore del mattino, ma non per tutti gli sconti sono sufficienti. Sentiamo i commenti dei cittadini pugliesi.
3: Non è una riduzione, per noi non va bene, noi che siamo stipendiati non va bene.
4: La situazione è grave, per quanto riguarda l'iniziativa di Eni la vedo positiva.
5: Iniziativa, speriamo che prenderanno tutte le catene, però vedremo.
6: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
2: Inchiesta della Procura di Napoli sui cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Corruzione, caporalato, alcuni dei reati contestati. Secondo l'accusa, i lavori sulle linee ferroviarie venivano assegnati in cambio di denaro e regali. Inoltre è emerso che gli operai sarebbero stati sottoposti a turni di lavoro anche di 20 ore. Nuovo assalto a un bancomat in Puglia. La scorsa notte è stato preso di mira lo sportello della filiale di BDM a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Il colpo non sarebbe riuscito. Chi ha agito avrebbe usato due cariche esplosive che hanno provocato ingenti danni alla struttura. Indagano i carabinieri. Torna a Bisceglie Digiton, la manifestazione dedicata alle start-up innovative. L'iniziativa si terrà dall'1 al 3 ottobre nelle vecchie segherie Mastro Totaro. Ci saranno tra gli altri il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, la segretaria del PD Elly Schlein e lo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli. Tante le sfide e gli approfondimenti dedicati soprattutto all'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba. Scappa da bagno, pinto di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di b

0: girl. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Un'ora in questura stamattina per il commercialista Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, Campobasso. La polizia ha perquisito i suoi studi, sequestrando la borsa della moglie. L'uomo al momento non è indagato. Il caso, nel caso Garlasco, ombra sui carabinieri del RIS per un presunto depistaggio ai danni di Alberto Stasi all'epoca del delitto. Per i PM di Pavia, quello sulla sua bici non era il DNA di Chiara Poggi. Tramite il suo legale, il 43enne chiede che si faccia piena luce sulle prove favorevoli non depositate. Dopo Eni e IP, anche Kuwait segue l'appello del governo. Applicherà un price cap per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Al momento non sono state specificate le cifre, ma la società ha fatto sapere che il tetto si applicherà con un approccio modulare. La Premier Meloni ringrazia. I legali dei 3007 egiziani condannati ieri a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni preparano il ricorso in appello. È quanto emerge all'indomani della sentenza, la cui impugnazione sarà presentata dopo il deposito delle motivazioni, atteso entro 90 giorni. Tragedia stamattina a Bolzano, dove una bimba di 5 anni è stata investita da un furgone. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, la piccola è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Polizia al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È giallo sull'allarme scattato vicino alla base della RAF di Fairfold in Gran Bretagna. A bordo dei tre furgoni fermati domenica, infatti, non è stata trovata alcuna traccia di esplosivo. Ieri le 5 persone arrestate con l'accusa di terrorismo sono state rilasciate su cauzione. Per il segretario di Stato americano Rubio, dietro all'episodio c'è la mano di un attore straniero. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba, caro carburanti. Dopo Eni, anche Kuwait Italia applicherà un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Automobilisti in fila ai distributori sin dalle prime ore del mattino, ma non per tutti gli sconti sono sufficienti. Sentiamo i commenti dei cittadini pugliesi.
3: Non è una riduzione, per noi non va bene, noi che siamo stipendiati non va bene.
4: La situazione è grave, per quanto riguarda l'iniziativa di Eni la vedo positiva.
5: Iniziativa, speriamo che prenderanno tutte le catene, però vedremo.
6: A grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
2: Inchiesta della Procura di Napoli sui cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Corruzione, caporalato, alcuni dei reati contestati. Secondo l'accusa, i lavori sulle linee ferroviarie venivano assegnati in cambio di denaro e regali. Inoltre è emerso che gli operai sarebbero stati sottoposti a turni di lavoro anche di 20 ore. Nuovo assalto a un bancomat in Puglia. La scorsa notte è stato preso di mira lo sportello della filiale di BDM a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Il colpo non sarebbe riuscito. Chi ha agito avrebbe usato due cariche esplosive che hanno provocato ingenti danni alla struttura. Indagano i carabinieri. Torna a Bisceglie Digiton, la manifestazione dedicata alle start-up innovative. L'iniziativa si terrà dall'1 al 3 ottobre nelle vecchie segherie Mastro Totaro. Ci saranno tra gli altri il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, la segretaria del PD Eli Schlein e lo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli. Tante le sfide e gli approfondimenti dedicati soprattutto all'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il giorno dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul caso Regeni, le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni nel processo di primo grado sono pronte a ricorrere in appello. Assolto il quarto imputato. Il ministro Tajani, dopo le polemiche sui rapporti con il Cairo, vogliamo sapere chi sono gli assassini. Anche Kuwait accoglie l'invito del governo, metterà un tetto al prezzo dei carburanti come Eni e IP, il price cap per 30 giorni. L'Unione Europea decide di monitorare i mercati contro le mosse anticoncorrenziali e mette in guardia. L'inverno sarà impegnativo, le tariffe energetiche molto alte. Il conflitto in Ucraina, l'Estonia accusa Mosca di sabotaggio, l'incendio ad una fabbrica di droni, opera della Russia. Il Cremlino nega e il ministro degli esteri Lavrov attacca, non c'è dubbio, l'Europa conduce una guerra contro di noi. Durante un addestramento precipita un bombardiere russo, 6 i morti. Il caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio. Ombre sui carabinieri del RIS avrebbero nascosto prove a favore di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Per il consulente della procura non era DNA della vittima, quello sui pedali della bici dell'allora fidanzato. Si abbassa l'allerta volo a Catania, torna operativo l'aeroporto siciliano dopo giorni di sospensione a causa dell'emissione di cenere vulcanica dell'Etna. Nessuna restrizione in decolli e atterraggi. Calcio, la Nations League. Dopo il riscatto dell'Italia che ha battuto 4-1 la Turchia a Bursa, gli azzurri sono rientrati a Coverciano. Avranno pochi giorni per recuperare le forze e preparare la sfida di venerdì contro la Francia. Si gioca a Parigi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, dopo Eni anche Kuwait Italia applicherà un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Automobilisti in fila ai distributori sin dalle prime ore del mattino, ma non per tutti gli sconti sono sufficienti. Sentiamo i commenti dei cittadini pugliesi.
3: Non è una riduzione, per noi non va bene, noi che siamo stipendiati non va bene.
4: La situazione è grave, per quanto riguarda l'iniziativa di Eni la vedo positiva.
5: Iniziativa, speriamo che prenderanno tutte le catene, però vedremo.
6: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
2: Inchiesta della Procura di Napoli sui cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Corruzione, caporalato, alcuni dei reati contestati. Secondo l'accusa, i lavori sulle linee ferroviarie venivano assegnati in cambio di denaro e regali. Inoltre, che gli operai sarebbero stati sottoposti a turni di lavoro anche di 20 ore. Nuovo assalto a un bancomat in Puglia. La scorsa notte è stato preso di mira lo sportello della filiale di BDM a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Il colpo non sarebbe riuscito. Chi ha agito avrebbe usato due cariche esplosive che hanno provocato ingenti danni alla struttura. Indagano i carabinieri. Torna a Bisceglie Digiton, la manifestazione dedicata alle start-up innovative. L'iniziativa si terrà dall'1 al 3 ottobre nelle vecchie segherie Mastro Totaro. Ci saranno tra gli altri il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, la segretaria del PD Elish Lein e lo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli. Tante le sfide e gli approfondimenti dedicati soprattutto all'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il giallo di Pietra Catella, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento lo scorso dicembre, è stato in questura a Campobasso al termine della perquisizione nel suo studio di Commercialisti. Sequestrata la borsa della moglie, nel fascicolo per duplice omicidio non risultano indagati iscritti. Si faccia luce sulle prove favorevoli che non sono state depositate, a chiederlo oggi Alberto Stasi, il giorno dopo la chiusura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a carico del nuovo indagato Andrea Sempio. Ci sarebbe stato un depistaggio sulla bici del giovane condannato per il delitto di Garlasco. Tetto ai prezzi dei carburanti anche per Kuwait. La società petrolifera accoglie l'invito del governo di Giorgia Meloni. La misura scatterà il 1 ottobre e avrà una durata di 30 giorni come quello di Eni e IP. L'Unione Europea avverte: il prossimo inverno senza dubbio sarà complicato se non molto duro. Il commissario Jorgensen osserva: servono più energie rinnovabili, il più velocemente possibile per liberare l'Europa dalle sue dipendenze. Tragico incidente questa mattina a Bolzano. Una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone in pieno centro cittadino. Soccorsa e trasferita d'urgenza in ospedale, la piccola non ce l'ha fatta. Le ferite riportate erano troppo gravi. Il caso di Giulio Regeni, le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni di carcere per l'omicidio del ricercatore friulano al Cairo sono pronte a impugnare la sentenza in appello. Il quarto imputato invece è stato assolto. La Presidenza del Consiglio, attraverso l'Avvocatura dello Stato, ha inoltre chiesto ai quattro un risarcimento di 2 milioni di euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, dopo Eni anche Kuwait Italia applicherà un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Automobilisti in fila ai distributori sin dalle prime ore del mattino, ma non per tutti gli sconti sono sufficienti. Sentiamo i commenti dei cittadini pugliesi.
3: Non è una riduzione, per noi non va bene, noi che siamo stipendiati non va bene.
4: La situazione è grave, per quanto riguarda l'iniziativa di Eni la vedo positiva.
5: Iniziativa, speriamo che prenderanno tutte le catene, però vedremo.
6: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
2: Inchiesta della Procura di Napoli sui cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Corruzione, caporalato, alcuni dei reati contestati. Secondo l'accusa, i lavori sulle linee ferroviarie venivano assegnati in cambio di denaro e regali. Inoltre è emerso che gli operai sarebbero stati sottoposti a turni di lavoro anche di 20 ore. Nuovo assalto a un bancomat in Puglia. La scorsa notte è stato preso di mira lo sportello della filiale di BDM a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Il colpo non sarebbe riuscito. Chi ha agito avrebbe usato due cariche esplosive che hanno provocato ingenti danni alla struttura. Indagano i carabinieri. Torna a Bisceglie Digiton, la manifestazione dedicata alle start-up innovative. L'iniziativa si terrà dall'1 al 3 ottobre nelle vecchie segherie Mastro Totaro. Ci saranno tra gli altri il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, la segretaria del PD Elie Schlein e lo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli. Tante le sfide e gli approfondimenti dedicati soprattutto all'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo il tetto alle tariffe dei carburanti, Eni propone anche un limite ai prezzi delle bollette. Per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude ci sarà il 30% di sconto sui corrispettivi di luce e gas. Dalla Commissione europea intanto no comment sulla decisione della stessa Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti. Cambiamo argomento. Su Ustica la Francia ha fornito gli elementi a sua disposizione ogni volta che è stata sollecitata, lo dice una fonte diplomatica di Parigi in merito alla notizia diffusa ieri sulla tragedia del 19 Italia che costò la vita a 81 persone. Sono pronte a ricorrere in appello a Roma le difese dei 3007 egiziani condannati ieri a 10 anni nel processo di primo grado per il sequestro di Giulio Regeni. Assolto il quarto imputato, il ministro Tajani afferma: vogliamo sapere chi sono gli assassini. A Pavia la procura ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini su Andrea Sempio, che va verso il processo. Secondo il consulente della procura non era DNA della vittima quello rilevato sui pedali della bici dell'allora fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi. Torniamo all'estero. Un bombardiere strategico russo Tu-95 si è schiantato nella regione dell'Armur con un bilancio tragico di 6 vittime e un ferito. L'Europa conduce una guerra contro di noi, dice il ministro degli esteri russo Lavrov. Chiudiamo con il calcio e la Nations League. L'Italia del CT Mancini è già con il pensiero alla Francia dopo la vittoria 4-1 in Turchia. Si giocherà venerdì a Parigi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, dopo Eni anche Kuwait Italia applicherà un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Automobilisti in fila ai distributori sin dalle prime ore del mattino, ma non per tutti gli sconti sono sufficienti. Sentiamo i commenti dei cittadini pugliesi.
3: Non è una riduzione, per noi non va bene, noi che siamo stipendiati non va bene.
4: La situazione è grave, per quanto riguarda l'iniziativa di Eni la vedo positiva.
5: Iniziativa, speriamo che prenderanno tutte le catene, però vedremo.
6: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
2: Inchiesta della Procura di Napoli sui cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, corruzione, caporalato, alcuni dei reati contestati. Secondo l'accusa, i lavori sulle linee ferroviarie venivano assegnati in cambio di denaro e regali. Inoltre è emerso che gli operai sarebbero stati sottoposti a turni di lavoro anche di 20 ore. Nuovo assalto a un bancomat in Puglia. La scorsa notte è stato preso di mira lo sportello della filiale di BDM a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Il colpo non sarebbe riuscito. Chi ha agito avrebbe usato due cariche esplosive che hanno provocato ingenti danni alla struttura. Indagano i carabinieri. Torna a Bisceglie Digiton, la manifestazione dedicata alle start-up innovative. L'iniziativa si terrà dall'1 al 3 ottobre nelle vecchie segherie Mastro Totaro. Ci saranno tra gli altri il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, la segretaria del PD Elly Schlein e lo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli. Tante le sfide e gli approfondimenti dedicati soprattutto all'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca che giunge da Campobasso, dove è in corso un nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina a dicembre scorso a Pietracatella. È la terza volta oggi che l'uomo varca la porta della questura, ma Di Vita non è comunque iscritto nel registro degli indagati. Cambiamo argomento. Gli avvocati dei 3007 egiziani condannati a 10 anni nel processo per il sequestro di Giulio Regeni sono pronti a ricorrere in appello. Assolto il quarto imputato nel procedimento che si è celebrato a Roma. E in merito alla vicenda Regeni, il ministro Tajani afferma: vogliamo sapere chi sono gli assassini di Giulio. Il titolare della Farnesina, dopo le polemiche dall'opposizione sulla vicenda, dice: non ho paura di andare in Parlamento. Cambiamo argomento. Eni propone anche un limite ai prezzi delle bollette, dopo quello già in vigore alle tariffe dei carburanti. L'azienda dice che ci sarà il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plato. Ora negli Stati Uniti, dove il Pentagono prosegue nella sua politica di austerity, il segretario alla difesa Exet sembra pronto al taglio del 20% tra alti ufficiali e generali e ammiragli. Il calcio, il Manchester City riconosciuto colpevole di quasi tutte le oltre 100 accuse di irregolarità finanziarie che sono state contestate. Il City rischia ora una massiccia penalizzazione in classifica o anche l'espulsione dalla Premier League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. In Puglia ogni anno finiscono nella spazzatura 250 tonnellate di cibo, il 53% proviene da famiglie. Il dato è stato rilanciato da Coldiretti in occasione della giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e sugli sprechi alimentari. Per l'associazione le responsabilità non possono ricadere solo sui singoli, bisogna agire sul recupero delle eccedenze prima che diventino sprechi. A Bari la Polizia di Stato ha celebrato San Michele protettore del corpo, seguendo una messa in cattedrale. La cerimonia si è conclusa con la benedizione dell'arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Satriano. Sentiamo il questore di Bari, Annino Gargano.
3: Oggi festeggiamo il nostro protettore, il nostro celeste patrono. A lui affidiamo i nostri voleri, i nostri saperi per la tutela della gente, dei diritti, e oggi rinnoviamo sotto la sua egida forte il nostro impegno affinché venga mantenuto sempre l'ordine e la sicurezza pubblica.
2: Ora il calcio. La procura di Bari rinuncia alla procedura fallimentare avviata nei confronti dell'SSC Bari. La Filmauro ha accolto le richieste immettendo liquidità nelle casse societarie. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: è una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Radio Not

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Eni annuncia uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni. Sul fronte carburanti, intanto, è sulla scia della stessa Eni ed IP. Anche Q8 applicherà un price cap su benzina e gasolio. Cambiamo argomento. Una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini di Regeni. Così il ministro degli esteri italiani, bersaglio dell'opposizione per le sue parole dopo la sentenza sulla morte del ricercatore, dichiarazioni definite dall'opposizione negazioniste e offensive. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella De Jesli, morte avvelenate dalla regina nel dicembre scorso, interrogato oggi in questura a Campobasso per la terza volta. La procura si concentra sui device elettronici di Di Vita, che non è indagato. Sul fronte internazionale, da registrare l'alta tensione Mosca-NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad. Mosca pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua ex slav. E la NATO conferma di aver risposto denunciando a sua volta minacce di usare la forza da parte di Mosca. Lavrov intanto accusa l'Europa e dice conduce una guerra contro di noi. Chiudiamo con il calcio. Il Manchester City rischia una massiccia penalizzazione in classifica o addirittura l'espulsione dalla Premier League, riconosciuto colpevole delle accuse di irregolarità finanziarie che gli sono state contestate. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. In Puglia ogni anno finiscono nella spazzatura 250 tonnellate di cibo, il 53% proviene da famiglie. Il dato è stato rilanciato da Coldiretti in occasione della giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e sugli sprechi alimentari. Per l'associazione le responsabilità non possono ricadere solo sui singoli, bisogna agire sul recupero delle eccedenze prima che diventino sprechi. A Bari la Polizia di Stato ha celebrato San Michele protettore del corpo. Seguendo una messa in cattedrale, la cerimonia si è conclusa con la benedizione dell'arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Satriano. Sentiamo il questore di Bari, Annino Gargano.
3: Oggi festeggiamo il nostro protettore, il nostro celeste patrono. A lui affidiamo i nostri voleri, i nostri saperi per la tutela della gente, dei diritti, e oggi rinnoviamo sotto la sua egida forte il nostro impegno affinché venga mantenuto sempre l'ordine e la sicurezza pubblica.
2: Ora il calcio. La procura di Bari rinuncia alla procedura fallimentare avviata nei confronti dell'SSC Bari. La Filmauro ha accolto le richieste immettendo liquidità nelle casse societarie. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Eni propone anche un limite ai prezzi delle bollette dopo quello già in vigore che riguarda le tariffe dei carburanti. Ci sarà il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude. Silenzio intanto da Bruxelles sulla decisione di Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti. Cronaca a Campobasso, nuovo interrogatorio oggi per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina a dicembre scorso a Pietracatella. Di Vita ha portato in questura due PC e è uscito dal palazzo nel tardo pomeriggio di oggi. Roma, gli avvocati dei 3007 egiziani condannati ieri a 10 anni nel processo di primo grado per il sequestro di Giulio Regeni sono pronti a ricorrere in appello, assolto il quarto imputato nel procedimento. E sulla vicenda Regeni il ministro Tajani afferma: vogliamo sapere chi sono gli assassini, non ho paura di andare in Parlamento, dice il titolare della Farnesina dopo le polemiche dall'opposizione. Secondo Giorgia Meloni intanto chiudere i canali con l'Egitto rischierebbe di allontanarci dall'obiettivo. Ci spostiamo negli Stati Uniti, dove il Pentagono prosegue nella sua politica di austerity. Il segretario alla difesa Axad sembra pronto al taglio del 20% di alti ufficiali tra generali e ammiragli. Chiudiamo con il calcio e la Nations League. L'Italia di Mancini già con il pensiero alla Francia dopo la vittoria in Turchia. Si gioca venerdì a Parigi per il presidente federale Malagò. I 3 punti presi in Turchia sono la luce in fondo al tunnel. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. In Puglia ogni anno finiscono nella spazzatura 250 tonnellate di cibo, il 53% proviene da famiglie. Il dato è stato rilanciato da Coldiretti in occasione della giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e sugli sprechi alimentari. Per l'associazione le responsabilità non possono ricadere solo sui singoli, bisogna agire sul recupero delle eccedenze prima che diventino sprechi. A Bari la Polizia di Stato ha celebrato San Michele protettore del corpo, seguendo una messa in cattedrale. La cerimonia si è conclusa con la benedizione dell'arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Satriano. Sentiamo il questore di Bari, Annino Gargano.
3: Oggi festeggiamo il nostro protettore, il nostro celeste patrono, e a lui affidiamo i nostri voleri, i nostri saperi per la tutela della gente, dei diritti, e oggi rinnoviamo sotto la sua egida forte il nostro impegno affinché venga mantenuto sempre l'ordine e la sicurezza pubblica.
2: Ora il calcio. La procura di Bari rinuncia alla procedura fallimentare avviata nei confronti dell'SSC Bari. La Filmauro ha accolto le richieste immettendo liquidità nelle casse societarie. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.
0: Radio Nobba. Breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi Eni ha annunciato uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni. Intanto sul fronte carburanti e sulla scia della stessa Eni ed IPI, anche Q8 applicherà un price cap su benzina e gasolio. Italia e Repubblica Ceca, entrambe impegnate a diversificare le fonti di approvvigionamento, l'ha detto oggi la Premier Giorgia Meloni da Praga, auspicando che i due paesi possano diventare partner a partire dall'uso del nucleare di nuova generazione. Stati Uniti, Donald Trump ritiene che per l'intelligenza artificiale debba esserci una forte autoregolamentazione, ma non paletti, lo ha detto dopo l'incontro avuto alla Casa Bianca con i big del settore. Alta tensione, Mosca-NATO, la Russia scrive l'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, Mosca pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave. La NATO conferma intanto di aver risposto denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca. Lavrov, ministro degli esteri russo, accusa l'Europa, conduce una guerra contro di noi. Chiudiamo con il calcio. Il Manchester City rischia una massiccia penalizzazione in classifica o addirittura l'espulsione dalla stessa Premier League, riconosciuto colpevole di gran parte delle irregolarità finanziarie che gli sono state contestate. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Nobba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. In Puglia ogni anno finiscono nella spazzatura 250 tonnellate di cibo, il 53% proviene da famiglie. Il dato è stato rilanciato da Coldiretti in occasione della giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e sugli sprechi alimentari. Per l'associazione le responsabilità non possono ricadere solo sui singoli, bisogna agire sul recupero delle eccedenze prima che diventino sprechi. A Bari la Polizia di Stato ha celebrato San Michele protettore del corpo seguendo una messa in cattedrale. La cerimonia si è conclusa con la benedizione dell'arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Satriano. Sentiamo il questore di Bari, Annino Gargano.
4: Oggi festeggiamo il nostro protettore, il nostro celeste patrono. A lui affidiamo i nostri voleri, i nostri saperi per la tutela della gente, dei diritti, e oggi rinnoviamo sotto la sua egida forte il nostro impegno affinché venga mantenuto sempre l'ordine e la sicurezza pubblica.
3: Ora il calcio. La procura di Bari rinuncia alla procedura fallimentare avviata nei confronti dell'SSC Bari. La Filmauro ha accolto le richieste immettendo liquidità nelle casse societarie. Le notizie tornano più tardi su Radio Nobba, la radio del Sud.
0: Radio Nobba News.
5: Tacata. Tu sai che cosa è il tacata? Te gusta il tacata? A mí me gusta cuando la mamita hace tacatá.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Eni decide uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude, ma Enel e A2A ribattono a stretto giro sostenendo le nostre offerte sono già più basse, intanto sulla scia di Eni e IP. Anche Q8 applicherà un price cap su benzina e diesel. Stati Uniti revocati dalla Corte Suprema i limiti all'espulsione di immigrati irregolari verso paesi terzi, accolta la richiesta dell'amministrazione Trump di sospendere una sentenza di un tribunale inferiore. La Corte esaminerà il caso nel merito a dicembre. E Trump, dopo la riunione alla Casa Bianca, dice che i vertici del settore legato all'intelligenza artificiale si autoregolamenteranno, dalle aziende impegno a predisporre adeguate misure di salvaguardia. Cambiamo argomento, alta tensione in queste ore tra Mosca e NATO. La Russia denuncia le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad. Mosca avverte di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave. Caduto intanto in Russia durante un'esercitazione un bombardiere del tipo T-195, morti 6 membri dell'equipaggio mentre un altro è ferito. Chiudiamo con il calcio, brutte notizie per Roberto Mancini e per Maurizio Sarri su Giacomo Raspadori. L'attaccante dell'Atalanta lascia il ritiro della nazionale dopo Turchia e Italia per un problema fisico che lo aveva costretto al cambio durante il match. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. In Puglia ogni anno finiscono nella spazzatura 250 tonnellate di cibo, il 53% proviene da famiglie. Il dato è stato rilanciato da Coldiretti in occasione della giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e sugli sprechi alimentari. Per l'associazione le responsabilità non possono ricadere solo sui singoli, bisogna agire sul recupero delle eccedenze prima che diventino sprechi. A Bari la Polizia di Stato ha celebrato San Michele protettore del corpo, seguendo una messa in cattedrale. La cerimonia si è conclusa con la benedizione dell'arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Satriano. Sentiamo il questore di Bari, Annino Gargano.
3: Oggi festeggiamo il nostro protettore, il nostro celeste patrono. A lui affidiamo i nostri voleri, i nostri saperi per la tutela della gente, dei diritti, e oggi rinnoviamo sotto la sua egida forte il nostro impegno affinché venga mantenuto sempre l'ordine e la sicurezza pubblica.
2: Ora il calcio, la procura di Bari rinuncia alla procedura fallimentare avviata nei confronti dell'SSC Bari. La Filmauro ha accolto le richieste immettendo liquidità nelle casse societarie. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Eni decide uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude, ma Enel e A2A ribattono a stretto giro sostenendo le nostre offerte sono già più basse, intanto sulla scia di Eni e P. Anche Q8 applicherà un price cap su benzina e diesel. Stati Uniti revocati dalla Corte Suprema i limiti all'espulsione di immigrati irregolari verso paesi terzi, accolta la richiesta dell'amministrazione Trump di sospendere una sentenza di un tribunale inferiore. La Corte esaminerà il caso nel merito a dicembre. De Trump, dopo la riunione alla Casa Bianca, dice che i vertici del settore legato all'intelligenza artificiale si autoregolamenteranno, dalle aziende impegno a predisporre adeguate misure di salvaguardia. Cambiamo argomento, alta tensione in queste ore tra Mosca e NATO, la Russia denuncia le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, Mosca avverte di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave. Caduto intanto in Russia durante un'esercitazione un bombardiere del tipo T-195, morti 6 membri dell'equipaggio mentre un altro è ferito. Chiudiamo con il calcio, brutte notizie per Roberto Mancini e per Maurizio Sarri su Giacomo Raspadori, l'attaccante dell'Atalanta lascia il ritiro della nazionale dopo Turchia e Italia per un problema fisico che lo aveva costretto al cambio durante il match. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. In Puglia ogni anno finiscono nella spazzatura 250 tonnellate di cibo, il 53% dei proviene da famiglie. Il dato è stato rilanciato da Coldiretti in occasione della giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e sugli sprechi alimentari. Per l'associazione le responsabilità non possono ricadere solo sui singoli, bisogna agire sul recupero delle eccedenze prima che diventino sprechi. A Bari la Polizia di Stato ha celebrato San Michele protettore del corpo, seguendo una messa in cattedrale. La cerimonia si è conclusa con la benedizione dell'arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Satriano. Sentiamo il questore di Bari, Annino Gargano.
3: Oggi festeggiamo il nostro protettore, il nostro celeste patrono. A lui affidiamo i nostri voleri, i nostri saperi per la tutela della gente, dei diritti, e oggi rinnoviamo sotto la sua egida forte il nostro impegno affinché venga mantenuto sempre l'ordine e la sicurezza pubblica.
2: Ora il calcio, la procura di Bari rinuncia alla procedura fallimentare avviata nei confronti dell'SSC Bari, la Filmauro ha accolto le richieste immettendo liquidità nelle casse societarie. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.